rock, al que luego le va a seguir Lanny McIntyre and his orchestra Kaulana, todo con Ks, claro, evidentemente, o con Ks, Ohilo Hanakaki,